Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 16, Agaz, re di Iuda. Undicesimo anno di Pegad, figlio di Remalia, Agaz, figlio di Jotam, re di Iuda, regnò. Agaz aveva 20 anni quando lo diventò re e regnò 16 anni in Gerusalemme. Un fece mica ciò che diritta l'occhi dell'Eterno, usò Dio, come l'aveva fatto Davide, usò Apo. Marciò in la via di re di Israele e fece anche passare il suo violo per il vogo, secondo l'abominegge di nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai violi di Israele. Offrì sacrifici e profumi davanti ad altri luoghi, davanti ai gulette e sotto ogni arbore verde. Allora Rezzini, re di Siria, e Pegad, violo di Remalia, re di Israele, culono contro Gerusalemme per attaccarla. Messeno la campo a Gaza, ma un lupo ben vince. In un stesso tempo, Rezin, re di Siria, fece entrare Elat sotto la dominazione dei siriani. Scacciò da Elat i giudei e i siriani vennero in Elat, dove li sono stati fino a sto giorno. Agaz mandò messaggeri a Tiglat-Pileser, re da Siria, per dirgli: «So il tuo servidore e il tuo violo, cola e liberegiami da mano di un re di Siria e da mano di un re di Israele che s'alzano contro me». E Agaz piò l'argento e l'oro che erano nella casa dell'Eterno e nei tesori di Agaz di un re e lo mandò per regalo a un re da Siria. Un re da Siria stette assente. Culò contro Damasco, a Piglio, si portò prigionieri i suoi abitanti in Kir e fece morire a Rezin. Il re Agaz andò in Damasco in de Tilgat-Pilzer, re da Siria, e avendo visto l'altare che era in Damasco, il re Agaz mandò al sacrificatore Uria un modello e la forma esatta di saltare. Il sacrificatore Uria costruse un altare tutto simulo a un modello mandato da Damasco da un re Agaz e il sacrificatore Uria invece prima che il re Agaz fosse di ritorno da Damasco. A suo arrivo da Damasco, il re vide l'altare, si avvicinò e cigulò. Fece bruciare il suo olocausto e la sua offerta, versò esolibazione e sparse davanti all'altare il sangue dei suoi sacrifici d'azione di grazie. Allontanò dalla faccia di Agaz l'altare di bronzo che era davanti all'Eterno, affinché non fosse mica tra un nuovo altare e Agaz dell'Eterno, e lo collocò accanto a un nuovo altare verdi un ordo. E il re Agaz dette st'ordine al sacrificatore Uria: «Fa bruciare davanti all'altare maggiore l'olocausto di Amane e l'offerta di Asera, l'olocausto di un re e la sua offerta, l'olocausto di tutto il popolo di un paese e le sue offerte, versaci esolibazione e spardici tutto il sangue dell'olocausto e tutto il sangue dei sacrifici. Per ciò che riguarda l'altare di bronzo, mi occuparai». Il sacrificatore Uria si conformò a tutto ciò che il re Agaz l'aveva ordinato. E il re Agaz spizzò i riguardi di base e negacciò e gonche che erano a Nanto. Falò il mare da Nanta i boi di bronzo che erano sotto ella e lo pose Nanta un impietramento. Cambiò in la casa dell'Eterno per via di un re da Siria il portico di un sabato che era stato costruito e l'entrata esterna di un re. Il resto dell'azione da Gaz e tutto ciò che l'ha fatto, questo non è scritto in un libro di Cronache di re di Iuda. Agaz si tinò coi suoi papi e fu interrato coi suoi papi nella città di Davide e Ezechias, suo violo, regnò a suo posto.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: O 10 luglio a festemo a Sant'Ulric o Santo d'Alirchio, o prima santo canonizzato per una decisione di Roma, per un Papa Giovanni V in 993. È nato in 890, forse vicino a Zurich, e ha servuto Uesco d'Augsburg, si chiamava Aldabero, nel 910. A morte di questo qui è stato nominato Vescovo e deve a sua rinomata a sua attività come Vescovo, visita di parrocchie, costruzione di eggi. È stato sempre fedele a imperatori Ottone prima e ha anche evitato una guerra tra l'imperatore e il suo figliolo. E ha sostenuto l'imperatore contro i Magyar. A Augsburg, in anno 973, Sant'Ulric o Santo d'Alirchio, Vescovo illustre per sue straordinarie privazioni, la sua generosità, la sua vigilanza, è morto, tavia quasi 90 anni e tavia 40 anni di Vescovo. Si passava in 973 ed è affestato il 10 luglio.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.